0: RN Radio. Bellissima.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: Abbiamo parlato delle onde perfette, dei capelli, delle strabonazze sulla spiaggia. Tutto finto, tutto organizzato, non è vero, non credeteci. E se trovate qualcuno che dal vivo ha veramente i capelli perfetti in spiaggia, mandateci le foto, perché io e Cecilia non ci crediamo. Andiamo ai messaggi.
1: Ilaria: io ho rinunciato da anni, appena esco dall'acqua faccio una treccina strettissima e metto un cappello da pescatore. Sembra un marinaio svedese, ma almeno non faccio spaventare la gente.
0: Vabbè, ma posso dire anche meno, ma freghiamocene. Ricce, lisce, spettinate, ma che ci frega, al mare. Oh, c'è una cosa che sembra un po' una filosofia spicciola, però è vero, quando io sono la prima che mi vergogno un po', faccio un po' le coscione, il culone, un po' la cellulite, no? Ok? Mi vergogno un pochito, ma poi dopo ci penso e dico: ma sai quanta gente non può andare al mare? Non ci può proprio andare al mare, bisogna godere della fortuna di poter fare le cose, non solo di come insomma appariamo, ma poi che ce frega,
1: ma
0: no?
1: Che
0: ma che ce frega, ma che ce importa? Va bene, andiamo al prossimo messaggio.
1: Diego: io ho i capelli ricci naturali d'estate a Rimini, divento praticamente una spugna da cucina gigante. I miei amici mi usano come punto di riferimento per ritrovare l'ombrellone, te lo immagini?
0: Fa riderissimo, come si chiama?
1: Diego.
0: Diego, fai troppo ridere, grazie per questo messaggio, molto simpatico.
1: Camilla: ho comprato uno spray al sale marino per fare le onde a casa. Risultato: i capelli mi si sono incollati alla fronte come se avessi usato la colla vinilica. Vabbè, Camilla. Vabbè.
0: Poi dipende ognuno di noi come è fatto, perché poi magari un prodotto su di te va bene, su di me no. E poi, come diciamo sempre, cioè l'ho detto prima, chi dice la lisci vuole ricci e viceversa. Sai qual è la verità? Che non siamo mai contenti.
1: Hai ragione. Oh, don't.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: WRN. Your radio station.

0: Gli ultimi minuti del Comedy Radio Show li passiamo come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo il meglio del peggio dal mondo del web. La rubrica di oggi ci porta quelle cose su cui aveva proprio ragione mamma, e non c'è altro da aggiungere.
1: Sante mamma.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose su cui aveva ragione mamma. E qui abbiamo una mamma, quindi secondo me, oltre alle cose che diceva tua mamma, saranno sicuramente cose
1: non
0: che...
1: Non so se loro sono d'accordo, i miei figli, su quello che dico, se è vero, no, non è vero, ho ragione o no.
0: Oggi no, ma un domani diranno aveva ragione mamma. Così come fai tu, così come faccio io, così come facciamo tutti. Allora, iniziamo con... Questa è proprio una perla che avrebbe potuto dire mia madre più spesso. Sono tutto strunz, maschi e femmine. È proprio più vero di così. Poi, devi essere economicamente indipendente, nessun uomo potrà dirti cosa fare. Questo è un grande insegnamento.
1: È vero.
0: Poi, asciugati i capelli, sennò quando sarai grande soffrirai di cervicale. E anche questa è vera. Tu cosa dici ai tuoi figli? Sono curiosa.
1: Ma no, su questa cosa no, non dico niente.
0: Pensaci a una frase che dici spesso ai tuoi figli, tipo questa casa non è un albergo.
1: Ah, oppure... questo sì, questo costantemente. Ci penso.
0: Poi abbiamo, mettiti le mutande pulite che se dovessi andare all'ospedale all'improvviso non sta bene averle sporche.
1: Ah, su questo io dico ad esempio a mia figlia di andare sempre con la biancheria
0: abbinata
1: e depilarsi.
0: Mamma Stacy. Poi abbiamo, fai la brava sennò viene l'uomo nero. E ho sposato un somalo, dice questa ragazza. Bene,
1: capirai.
0: È arrivato l'uomo nero.
1: Comunque
0: in
1: io non
0: modo.
1: L'ho mai detta sta cosa. Ah, se fai dell'uomo il cattivo nero. Viene l'uomo nero. No.
0: Per un po' di salsiccia non devi per forza prendere tutto il maiale.
1: Ah, questa non... cosa si diceva pure in Spagna.
0: Ah, vedi, io non l'avevo mai sentita.
1: Mia zia, sì.
0: Come si dice in spagnolo?
1: Por un trozo de salchicha me tengo que coger todo el puerco.
0: Ok, poi abbiamo, adesso hai fretta di crescere ma un giorno vorrai tornare indietro. E questa è bellissima, santa verità. Ti meriti un figlio come te. E infatti poi me lo sono meritato. Poi, fai la pipì prima di uscire anche se non ti scappa. Vai e falla. Anche questo è vero. Se stendi bene devi stirare meno. La casa nasconde ma non ruba. La casa deve essere sempre in ordine perché se viene qualcuno sempre questa
1: Ma comunque che... questa cosa della casa, no? I miei figli che cercano le cose non le trovano. E io subito pam e glielo dici dove sta.
0: E tu dici se vengo lì lo trovo le prendi, eh?
1: No, non sono così violenta, dai.
0: No, ma mia mamma me lo diceva sempre, non me le dava mai, però me lo diceva. Mi minacciava.
1: Una frase che dico sempre, dico guarda che io non sarò eterna.
0: E questa è un'altra cosa che dicono le mamme, vero? Poi qua abbiamo un frigo perché poi mi si impuzzolentiscono le tende. Vivo da sola da 2 anni e spoiler, ho fritto una volta sola. Mia madre mi ha traumatizzata.
1: Ah, io tra l'altro stasera ci sono le fettine panate.
0: Ecco, io ho una casetta piccolina e in effetti quando cucino si impuzzolisce tutto. Vabbè, che devi fare? Niente, le tende si laveranno. Non giudicare nessuno, non sai cosa sta passando in questo momento. Anche questo è un grande
1: sagge parole.
0: Insegnamento. Perché no non è una risposta. Poi mamma lo sa prima che gli nascondi le cose.
1: Ma una volta le mamme dicono perché lo dico io, punto.
0: Punto, esatto. Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire. Se ti fa male poi le prendi anche da me. Se ti fai male, io ti ho creato, io ti distruggo. Questo è un grande classico. Questa casa non è un albergo. E anche questa che, come ti dicevo prima, la dicono tutte le mamme. Se stendi bene poi non devi stirare questa torna. E poi da grande le verdure ti piaceranno. Concludiamo con... attenzione perché in famiglia sei importante, lì fuori sei un numero.

0: Incredibile ma vero, settimana scoppiettante che si conclude oggi con questa puntata del Comedy Radio Show. Cara Ceci, siamo giunti alla fine del venerdì, ma domani, attenzione, perché domani c'è il best of del comedy, quindi andremo a ripescare i momenti salienti di questa settimana passata insieme e ve li riproporremo per non lasciarvi da soli nemmeno di sabato, quindi vi aspettiamo, mi raccomando, con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa.
0: La guappa domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Mi piace la guappa.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
8: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
9: Sono le 2 e 59 minuti.
10: VRN Radio.
9: VRN Radio. La tua radio.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
0: La tua radio. Yeah.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: Sono le 4:01.
5: URL

comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 24 di luglio, sentiamo il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questo è un venerdì che sa d'Italia, perché ovviamente noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e siamo molto orgogliosi di questa cosa. Tornerà Lorenzo con noi e andremo al cinema, perché ci sono tante pellicole che hanno segnato la storia del nostro paese e oggi vedremo un po' di miniserie Rai dedicate a personaggi sportivi italiani. Parleremo anche di un qualcosa che Lorenzo mi ha detto, dopo ti spiego, non so se tra di voi c'è qualcuno che conosce questa pietanza, il bianco mangiare, io no, sinceramente. Poi arrivano le date, i compleanni, il proverbio del giorno, insomma questo e molto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, nel venerdì. Si parte!

0: diamo il via a questo appuntamento di oggi, 24 di luglio. Siamo arrivati quasi alla fine del settimo mese del 2026. È strano, stranissimo. Ci sono io, Francesca Romana, c'è anche il nostro Lorenzo. E dico strano perché, insomma, il tempo vola.
1: Vola, sì.
0: È iniziata l'estate praticamente l'altro ieri. Non dico che siamo alla fine, ma siamo esattamente a metà. E partiamo quindi subito con le date, quelle importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di luglio.
1: Cominciamo dal 1908. Il maratoneta Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto però da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà comunque le lodi da parte degli spettatori. 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. 1943, seduta segreta del Gran Consiglio del Fascismo, in cui viene discusso l'ordine del giorno Grandi, che porta alle dimissioni di Benito Mussolini. Concludo con 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno.
0: Sotto il segno del leone invece passiamo ai nati del giorno.
1: Tanti auguri all'ex calciatore De Rossi, adesso allenatore,
0: grande Daniele,
1: e all'attore Vincenzo Salemme. Mentre festeggiamo Santa Cristina. E a proposito, per quanto riguarda il proverbio su Santa Cristina, vi cito: per Santa Cristina la semente

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Rai.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra. Oggi però abbiamo scelto quelli di Giulio e di Cristina, giusto Lore?
1: Esattamente, che salutiamo, ciao ragazzi. Giulio ci scrive: da quando non c'è più Agnelli la Juve è un po' morta. Ci sarà un motivo? Beh, effettivamente negli ultimi anni la Juventus non se la passa proprio benissimo, però c'è da dire che il declino era già un po' incominciato quando c'erano ancora gli Agnelli, con quella precisione Andrea Agnelli, però non dimentichiamo che hanno vinto anche 9 scudetti di fila, hanno giocato 2 finali di Champions, ricordi un po' lontani per questa Juventus.
0: Chissà però se la grande Juve non riuscirà a riprendersi.
1: Esattamente.
0: Secondo un prossimo futuro.
1: Sicuramente. Cristina, grazie per gli auguri, sono al mare e sto offrendo da bere agli amici.
0: E brava Cristina, è così che si fa, soprattutto d'estate.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: The more you feel it.

È il venerdì, questo di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri. Siamo quasi nel fine settimana e arriva e torna l'appuntamento dell'Italia che va al cinema con film, serie televisive italiane o comunque estere che parlano del nostro paese, e oggi vediamo un po' di miniserie dedicate al mondo dello sport, miniserie Rai di personaggi sportivi italiani. Ce ne sono tante che raccontano grandi storie di impegno, di resilienza, ma soprattutto di sportività verde, bianca e rossa. Restate con noi.

0: torna al cinema, ma torna anche sul piccolo schermo in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, e quindi noi vi diamo anche dei consigli dal punto di vista cinematografico, cosa andare a vedere sul piccolo schermo, in questo caso, ovvero a casa, con l'aria condizionata, belli, freschi, qualora non voleste andare al mare. Ciao Lore, bentornato!
1: Ciao Fra, grazie. Esatto, perché prima ho citato il maratoneta Dorando Pietri ed è stato fatto un mini film, diciamo una piccola serie sulla Rai. E la Rai si è sempre un po' scatenata, diciamo, sui sportivi italiani vecchi ma anche moderni.
0: Io ricordo una miniserie che in passato non si chiamavano così, però comunque dedicata a Primo Carnera.
1: Bravissima.
0: Grande pugile italiano, grande nome, insomma, firmata Rai ovviamente.
1: Io invece ho visto quella su Gino Bartali, l'intramontabile con Favino, bellissima, perché poi si parla non soltanto delle imprese sportive di Bartali, ma anche di quello che ha fatto fuori dal ciclismo, tipo salvare tanti bambini ebrei. E c'è stato il grande Fausto, avversario di Bartali, con Castellitto, ovvero un mini film dedicato a Coppi. Abbiamo poi Il sogno del maratoneta, appunto, con Luigi De Cascio. Pietro Mennea, La freccia del sud.
0: Come no?
1: Colui che ha avuto il record dei 200 metri per tantissimi anni. Il grande Torino con Beppe Fiorello. E poi infine, recentemente, Rosso Volante con Giorgio Pasotti, che parla invece di Eugenio Monti, campione di bob, famoso per un suo gesto di sportività, ovvero all'equipaggio britannico si era rotto un bullone. Dunque Monti prestò loro il suo bullone, aiutando i britannici a vincere, mentre gli italiani, appunto capeggiati da Eugenio Monti, arrivarono terzi. Quindi un gesto che un po' creò polemica, perché l'Italia avrebbe potuto vincere,
0: però,
1: ma lui invece ha preferito essere onesto.
0: Esatto, ha prevalso in questo caso, possiamo dire, la sportività italiana.
2: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Sono le 4:59.
3: QRN Radio.

0: Arrivano i vostri messaggi del venerdì. Michele e Claudio, che salutiamo. Ciao Michele, ciao Claudio. Prima abbiamo parlato di serie televisive firmate Rai, quindi del piccolo schermo, che appunto parlano dello sport italiano.
1: Esattamente. Michela ci ha scritto: ho visto recentemente Rosso Volante, l'ultimo che infatti ho descritto. Bella storia e fatto benissimo, lo consiglio a tutti. Riconosco che non l'ho visto, ripeto, ho visto Bart e gli Intramontabili. Mm-hmm. Gli Intramontabili, questo lo consiglio. Però secondo me sono fatti tutti quanti benissimo, anche perché sono piccole serie, non si dilungano in dettagli inutili. Sono fatti veramente bene questi piccoli, diciamo, sceneggiati della Rai.
0: E poi una cosa bella rispetto alle varie polemiche che ci furono sul film che si basava sulla storia di Enzo e Dino Ferrari, le produzioni e soprattutto gli attori sono italiani, non vengono interpretati.
1: Certo, certo.
0: Sempre parlando di sport da attori stranieri, quindi non c'è dietro la maxi produzione hollywoodiana.
1: Anche perché
0: fatto
1: abbiamo
0: in
1: tanti,
0: casa.
1: Tanti attori bravissimi.
0: Sì, come no. Tu hai citato prima Favino, Pasotti.
1: Esatto, adesso ne cito un altro. Claudio ci scrive: consiglio Il Sogno del Maratoneta. Locascio, come sempre, monumentale. Locascio famoso ad esempio per I 100 passi, ma anche per altri tantissimi film o serie. E guarda, a me lui piace moltissimo, quindi Claudio, grazie per il consiglio, probabilmente lo seguirò.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
3: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
5: Ai!
3: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. WRN Radio. The more you hear it, the more

Stavo parlando un po' nel fuori onda con Lorenzo, che tornerà tra pochissimo assieme a noi, e lui mi ha detto: fra tra poco parliamo di una pietanza che si chiama bianco mangiare. Voi l'avete mai sentita nominare? Io no, però dal nome sembra che ovviamente si mangi in primis, e poi che abbia a che vedere con il colore bianco. Se voi come me non sapete di cosa si tratta, restate con noi che ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.

0: È venerdì e noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi, cari amici. E quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, arriviamo anche al dolce. È il, diciamo, è il contesto perfetto per dirlo, perché siediamo in tavola e vediamo alcuni dei piatti più iconici del nostro paese. Ce n'è uno di cui io non avevo mai sentito parlare. È il dolce mangiare, bianco
1: il
0: mangiare.
1: Bianco mangiare.
0: Bianco mangiare.
1: Esatto.
0: Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Oggi è la giornata nazionale di questo dolce. Deriva dall'aspetto candido dei suoi ingredienti, un colore che sin dal Medioevo era simbolo di purezza, e secondo una celebre leggenda siciliana, il dolce sarebbe nato come pegno d'amore. Perché? Perché un ufficiale arabo, innamorato segretamente della principessa Eleonora d'Angiò, glielo avrebbe preparato come ultimo dono prima di essere condannato a morte, aromatizzando.
0: Quindi è siciliano, ma ha origini arabe.
1: Esattamente, aromatizzandolo infine con il profumo dei gelsomini. E pensate che nei banchetti nobiliari si usavano per questo dolce ingredienti come petto di pollo e mandorle.
0: Ma cioè, aspetta, in realtà, insieme?
1: Esatto, era più un piatto salato in passato. Successivamente diventò un piatto dolce.
0: Mm.
1: E si è evoluto appunto trasformandosi in questo strepitoso dessert a base di latte di mandorla, zucchero e amido che conosciamo oggi. Nelle diverse regioni italiane il bianco mangiare ha preso strade differenti. In Sicilia appunto viene tradizionalmente preparato con latte di mandorla, amido di scorza, di limone, poi guarnito con granella di pistacchio e cannella.
0: Ah beh, che non può mancare nella scena dolcistica siciliana.
1: Nell'altra invece isola bellissima, la Sardegna, può essere cotto al forno all'interno di una sfoglia di pasta. Quindi scegliete voi, secondo me in entrambi i modi sarà sicuramente buonissimo.
0: Esatto, se mangiare, il bianco mangiare, è bello questa ripetizione, se provare, anzi.

0: purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. È venerdì, iniziamo il fine settimana, quindi vi auguro ancora un buon proseguimento. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 5 e 59 minuti. URL.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: porno.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì.

0: grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: RN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.

Ed è venerdì, meno male, buongiorno, ci siamo, eccoli, 24 di luglio sul calendario, il giorno numero 205. Allora, un'occhiata anche al sole, che è sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.36, possiamo partire. Let's just pretend.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 24 di luglio. Partiamo dal 1567, quando Maria Stuart, regina di Scozia, viene deposta. 1907, Pio X santifica San Romedio. 1911, Hiram Bingham riscopre Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, è il primo ciclista a fare la coppiata Giro-Tour nello stesso anno. 2010, a Duisburg, durante la Love Parade, muoiono 21 persone.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso. WRN Radio. The more you hear it, the more

La notizia legata a questa data ci porta al 24 di luglio del 1998, quando debuttava nelle sale Salvate il soldato Ryan. Una missione al limite del possibile, condotta nel bel mezzo del D-Day, un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller, interpretato da Tom Hanks, si mette sulle tracce del soldato James Ryan, alias Matt Damon, per riportarlo a casa in quanto ultimo superstite di quattro fratelli tutti caduti in battaglia. Tutto si svolge nel bel mezzo dello sbarco in Normandia, reso in maniera spettacolare e altrettanto scioccante da Steven Spielberg. Vincitore di 5 premi Oscar e super campione di incassi, il film è ispirato ad una storia vera.

0: hit station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla bellissima Jennifer Lopez. Con Shakira si contende lo scettro della regina del pop latino. Per tutti Jay, nata nel 1969, buon compleanno anche a Vincenzo Salemme. Al teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Nato a nord di Napoli nel 1957. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: 24 di luglio, quello di oggi è il Tequila Day e anche l'International Self Care Day. E siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì mattina. Vi auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Sono le 8:01. URL.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, siamo addirittura arrivati al 24, incredibile, ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, come va?
0: Ciao, hai visto io, tu e lei, ciao. Lei molto tranquilla.
1: Perché oggi è venerdì, quindi sono molto rilassata.
0: Giusto, io sempre esaurita. Comunque, no, oggi parlerò di una cosa che mi sta parecchio a cuore, ovvero i gatti. Io sono notoriamente sono la gattara dei Simpson probabilmente.
1: Ah, ecco.
0: E tra poco, non so se ti ricordi che tempo fa c'era anche Alo, abbiamo fatto la cronologia delle ricerche su Google dei cani.
1: Sì,
0: facciamo quelle dei gatti, come giusto che sia, perché mi ero arrabbiata che c'erano solo i cani. Poi continueremo con un argomento un po' fetish, se non sbaglio,
1: sì,
0: che riguarda i VIP.
1: Eh sì, soprattutto i cimeli che si comprano, insomma, cose che fanno veramente
0: rabbrividire,
1: sì, parecchio schifo, ma la gente ci spende un sacco di soldi.
0: Parliamo di oggetti o cose appartenute o che appartengono ai VIP, insomma, che addirittura vengono vendute all'asta. E poi continueremo e concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, messaggi da sbronzi. Attenzione,
1: ah,
0: un lungo
1: divertente
0: elenco.

0: cominciamo subito il nostro venerdì, che sarà già un po' di weekend, con la cronologia Google dei gatti. Tempo fa abbiamo fatto quella dei cani. Allora, ci siamo immaginati, cioè ho pensato, cosa potrebbe scrivere un gatto durante le sue ricerche su internet? Perché voi sapete che i nostri amici animali in realtà fanno finta di essere come sono. Di notte fanno altre cose, sono consenzienti, sono senzienti, sono tutto. Allora, cronologia Google dei gatti. Cominciamo con come far aprire la scatoletta di tonno da solo, cioè come si fa ad aprirla da solo. Poi, snack per gatto che non facciano arrabbiare il cane. Come mangiare pesce senza condividerlo. Quali sono i posti migliori per dormire in casa? Come convincere un umano a farmi il massaggino? Cuscini morbidi e caldi vicino al termosifone. Cioè addirittura c'è qualcuno che dice che i gatti possano addirittura acquistare su quella famosa piattaforma. Poi, sole perfetto per pisolini, a che ora? Punto di domanda. Video di uccellini da guardare online.
1: O solo di pesciolini.
0: Da guardare online, ma anche pesciolini volendo. Ma hai visto i gattini come impazziscono?
1: Sì,
0: con
1: sì, sì, sì, che carini.
0: Come afferrare il laser rosso senza farsi beccare?
1: Beh,
0: oppure
1: mi fanno morire i reel di questi gatti che vogliono per forza, no?
0: Impazziscono pure a un certo punto. Giochi fai da te per gatti annoiati. Poi, come allontanare il cane senza farsi mordere. Nuovo vicino sospetto, come spaventarlo. E domanda tra le più gettonate: perché il mio umano si comporta in modo strano? Cioè, siamo noi gli strani, capito come? Poi abbiamo come cadere sempre in piedi, anche nella vita. Perché gli uccelli cantano così tanto? Gatti famosi su Instagram 2026, perché comunque anche i gatti cercano altri,
1: certo,
0: gatti, come giusto che sia. E abbiamo anche l'app Gattinder, qualcuno dice.
1: Sì. Gattinder.
0: Come ottenere più coccole e attenzioni, come essere adorato dai bipedi in casa.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra

0: Abbiamo immaginato la cronologia di Google dei gatti, ci sono cose simpatiche tipo gatti famosi su Instagram 2026, come convincere gli umani a farmi il massaggino, come allontanare il cane senza farsi mordere, eccetera eccetera. Abbiamo Luca che dice: il mio gatto continua a guardare fuori dalla finestra come se stesse studiando il mondo, non è che forse sta preparando una strategia per conquistare il quartiere? Ma Luca l'ha già conquistato, in realtà sta controllando gli affari dalla finestra e tu non lo sai. Martina invece dice: ogni volta che apro una scatoletta di tonno il mio gatto si piazza come se fosse il direttore della produzione. Onestamente lui ha più controllo di me sulla cucina. Ma i gatti, ragazzi, ancora avete la percezione di avere una qualche importanza nella vostra vita?
1: No, sono troppo loro, furbi, intelligentissimi.
0: Decidono tutto loro, siamo noi i loro schiavi. Poi Giovanni invece conclude dicendo: ho provato a fare yoga sul tappeto e il mio gatto ha deciso che era il momento perfetto per saltarmi addosso. Credo stia cercando di insegnarmi la disciplina felina. Sì, ogni tanto impazziscono, lo fanno, soprattutto tra le 2 e le 3 di notte.

0: Tra poco argomento particolare, un po' delicato e un po' fetish anche. Quanto siete fissati con i personaggi famosi da 1 a 10? Tu, Ceci?
1: No, io 0.
0: Ecco, c'è qualcuno che pagherebbe oro, che ha pagato oro per avere almeno un oggetto, a volte anche usato, ciancicato,
1: anche
0: di qualche...
1: calcoloso.
0: Vai, schifo, personaggio famoso.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: per fortuna, chi lo sa, per fortuna forse perché ci danno da parlare, c'è tutta una serie di persone che, argomento un po' fetish, ve lo dico, che sono ossessionate dai personaggi famosi e quindi di conseguenza amano collezionare oggetti che appartengono a queste celebrità.
1: Esatto, gli psicologi la chiamano teoria del contagio, l'idea magica che toccando un oggetto appartenuto a un idolo, un po' del suo talento e della sua fama si trasferisca proprio su di noi.
0: Certo.
1: Io devo dire che io lo chiamerei vai a cercarne uno bravo, soprattutto quando parliamo non solo di vestiti o magari dei cimeli che sono belli, ma di cose un po' orride. Allora, iniziamo con cimeli assurdi che sono stati venduti all'asta, come ad esempio la gomma da masticare dei Britney Spears per 14.000 euro.
0: La peppa, ma ve la mastico io per molto meno la gomma. Scrivete a me, vai, poi.
1: Poi l'unghia finta di Lady Gaga, wow. $12.000.
0: È tutta roba schifosa.
1: Sì,
0: poi.
1: Era un'unghia acrilica nera persa dalla cantante durante un concerto a Dublino nel proprio 2012. Venne raccolta da un membro dello staff e venduta online. Poi, ultimamente, hai visto tu il film Michael?
0: Non ancora, lo so, è passato un po' di tempo, però adesso
1: allora,
0: mi organizzerò.
1: E il capello bruciato, che insomma, tutto questo è successo nel 1984.
0: Il capello?
1: Sì. Durante le riprese dello storico spot della Pepsi, i capelli di Michael Jackson presero fuoco.
0: Pensate.
1: Sì, il produttore recuperò alcune ciocche che erano cadute e le mise all'asta decenni dopo.
0: Madonna.
1: Però vabbè, vai, per poco, $1,600.
0: Dollari, sì. Vabbè, sì, poco.
1: Poi parliamo del toast di Justin Timberlake. Nel 2000 il cantante ha lasciato a metà un toast alla francese durante un'intervista radiofonica. È stata venduta su eBay per $1,025.
0: A mappa! Tra l'altro anche da mangiare subito, perché sennò poi si marcisce.
1: Beh, io spero che l'abbiano plastificato.
0: Senti,
1: almeno quello.
0: Di chi vorresti che cosa tu?
1: Ma io vorrei, ma io non sono fetish.
0: Tu non sei fetish.
1: No, però mi piacerebbe qualche abito di scena di Shakira.
0: Beh,
1: mi piacerebbe proprio tantissimo. Invece c'è anche il fazzoletto usato di Scarlett Johansson che è stato venduto per €5,300.
0: Usato, sì. Ma è ancora lunga la lista?
1: Allora, altre due, dai. Il sasso nei reni di William Shatner.
0: No, vabbè.
1: Sì, il mitico capitano Kirk di Star Trek ha venduto la sua vera pietra renale per $25,000, praticamente un gioiello di famiglia.
0: Ti prego, dimmi che l'ultima non è così schifosa.
1: Molto più doloroso. Poi l'area di Kanye West, un fan ha chiuso un sacchetto di plastica ermetico
0: durante
1: un concerto, esatto, scrivendo sopra area del tour, prezzo finale, dai, dimmi un prezzo.
0: L'avevo letto, non mi ricordo, non lo so.
1: $60,000.
0: La peppa, no, vabbè. Comunque, ragazzi, io ve lo dico, poi non so, scriveteci nel caso qui al comedy. Io, se volete, vendo aria, vi faccio aria e mastico gomme.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. L'aggiornamento sull'incidente in A1 direttrice Roma-Napoli tra Ferentino e Colleferro. La viabilità è stata completamente ripristinata. Circolazione regolare in direzione Napoli. Ci spostiamo sul raccordo anulare in interna. Risolto l'incidente, permangono code, ma per traffico tra l'uscita e diramazione di Roma Sud e Ardeatina. Poi code a tratti dalla Ardeatina alla Roma Fiumicino. In esterna code tra Cassia Ventana e Cassia. Più avanti si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Porto Naccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro. Diamo lo sguardo alle consolari, file sulla Flaminia e sulla Salaria nell'ordine da Grotta Rossa via dei Due Ponti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, nei due casi in direzione centro. Andiamo sulla Pontina, risolto l'incidente tra Castagnette e Vianaro in direzione Roma, circolazione regolare, siamo in chiusura. Il trasporto pubblico termina questa sera alle ore 20:59, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali del regionale fino alle 9 e dalle 18 al termine dello sciopero. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Sono le 9.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Andiamo ai messaggi. Qualcuno ha chiesto le mie gomme masticate per caso? No.
1: No, no, no, zero.
0: Oh, io
1: zero.
0: Ve le metto a poco comunque, poi fate voi. Vai, andiamo.
1: Io se volete le mie calze. Anche perché insomma ci sono quelli. Le calze non lavate da una settimana.
0: Noi stiamo scherzando, è che qua nell'era di OnlyFans non si sa mai. Vai, andiamo a leggere.
1: Marco, ciao ragazzi, io nel 2012 ho comprato a un'asta di beneficenza una bottiglietta d'acqua mezzo vuota lasciata sul palco da Bruce Springsteen, custodita in bacheca per anni. L'estate scorsa mia madre è venuta a stirare a casa mia, l'ha aperta e l'ha usata nel ferro da stiro. Ora le mie camicie profumano di rock and roll, ma io sto ancora piangendo.
0: Senti, una volta una cosa l'ho fatta, ho avuto modo di scambiare due chiacchiere e un drink con un cantante che amo molto, e mi sono tenuta, senza che lui lo sapesse, un po' da stalker, mi sono presa la sua cannuccia, me la sono portata a casa.
1: Ce l'hai ancora?
0: Ce l'ho, certo.
1: Chissà, magari ti danno un sacco di soldi poi pagare.
0: No, non è vero, se no mi arrestano. No, non ce l'ho, però non è che mi sono messa a rivenderla, ecco. Però sì, sai, quelle cose anche un po' da teenager. Andiamo a un altro messaggio.
1: Serena, ma quale teoria del contagio? Io se compro il fazzoletto di Scarlett Johansson lo faccio per il DNA. Ragazzi, tra 20 anni la tecnologia ci permetterà di clonare le persone a casa. Io mi sto portando avanti, sto creando il mio cast personale per il salotto.
0: Vabbè, che filmone però. Ultimo messaggio, vai.
1: Allora, Beppe, io una volta ho incrociato Gianni Morandi all'autogrill e ha tossito vicino al mio cornetto alla crema. Ho provato a rivendere il cornetto su internet come cornetto benedetto da Gianni.
0: Ma che schifo.
1: Ma dopo 3 giorni è venuta la muffa e l'ha mangiato il cane.
0: Ma
1: il
0: che schifo.
1: Sì, lo so, sono cose schifose.
0: Come si chiama questo qua?
1: Questo si chiama Beppe.
0: Beppe, ma cosa ci scrivi, mannaggia?

A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi messaggi da sbronzi. A chi non è capitato almeno una volta di contattare l'ex, innanzitutto, quando si è ubriachi, piangendo, pentendosi.
1: Sì. Mandando foto o anche messaggi.
0: Oppure arrivare a casa e scrivere: sono a casa, e invece in realtà la persona che ti ha accompagnato, cioè tu mandi il messaggio alla persona che ti ha accompagnato, che ti scrive: guarda che lo so, ti ho accompagnato io a casa. Insomma, così, esperienze mistiche da sbronzi, messaggi inviati da sbronzi. Iniziamo con: come siete? Un maggio u emeriachi. Sono tutti così, Sei ubriaca? Nama, aka, nana, sì. Sei ubriaco. Poi sto malizioso, malissoromo, malissirissimo, assomas, vienimi a prendere. Go vomitati ble. Mi dà male e il cervello. Poi abbiamo Bulmanotti sare.
1: Beh.
0: Tu sei molto Avrons 53. Come sono, scusa? ho mangisto il pego fritto, ho bevuro il vino.
1: Beh.
0: Subriaco, sutriaco, subriaci, ho capito.
1: Comunque si vede che hai studiato le lingue, te, eh?
0: Si vede che, come dire, so tradurre il linguaggio degli ubriachi.
1: Sì.
0: Io sto brillantini.
1: Come Gris.
0: Probabilmente era brillo. Tip, tio, top, ho bevuto. Poi, io bevo sempre lo Soroz, lo Speoz, lo Spritz, non riuscivo a scrivere. Ma non per questo sono ubriaca, e se lo fossi, sti cazzi. Sì, scritto proprio così. Adesso ti dico io, odori piano, aloe. Non chiedere.
1: È vera,
0: non
1: aloe chiedere. È vera.
0: Esatto. Aspetta, ascolto dopo che stia ansia, salam, parrucche. Boh, vabbè. E bue, e nop, non essere triste, ci tanti vino nel mondo. Sono dal Papa. Ora fai il Deum. Ma sei ubriaca? Probabilmente l'hai scritto bene,
1: ah,
0: però.
1: Meno male, va.
0: Amo, prendi il vino, qua c'è solo putrida aranciara. Ginevra Lemon, la carta igienica qui è molto soffice. Probabilmente era Gin Lemon. Comunque, tre quarti di bicchieri di Gin Lenin e questa è la situazione, amici. E con questo concludiamo. Tre quarti di bicchieri di Gin Lenin.

0: E tra un messaggio sbronzo e l'altro termina qui anche oggi questa puntata, e abbiamo scoperto nel fuori onda che non si sa se sono errori da ubriaco o da T9, comunque ha detto la nostra Ceci che lei scrive male anche quando è sobria, quindi
1: sì, perché magari non ci vedo bene, no? Sì, soprattutto quando le lenti a contatto.
0: Io non ho voglia di correggere,
1: perché io vedo bene da vicino ma non da lontano, quindi quando le lenti a contatto non riesco a vedere da vicino e scrivo certe cavolate che non vi dico.
0: Io invece al posto degli spazi metto i punti, non punteggio. Vabbè, ma che ci frega, che ci frega, abbiamo tutta la vita davanti per essere analfabeti. Bene, torniamo domani, attenzione perché domani inizia il weekend, ma il Comedy Radio Show continua con il best of della settimana, quindi il meglio del peggio di tutta la settimana, con Cecilia Pedrosa,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. L'aggiornamento sull'incidente in A1 direttrice Roma-Napoli tra Ferentino e Colleferro. La viabilità è stata completamente ripristinata. Circolazione regolare in direzione Napoli. Ci spostiamo sul raccordo anulare in interna. Risolto l'incidente, permangono code, ma per traffico tra l'uscita e diramazione di Roma Sud e Ardeatina. Poi code a tratti dalla Ardeatina alla Roma Fiumicino. In esterna code tra Cassia Ventana e Cassia. Più avanti si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code da Porto Naccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro. Diamo lo sguardo alle consolari, file sulla Flaminia e sulla Salaria nell'ordine da Grotta Rossa via dei Due Ponti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, nei due casi in direzione centro. Andiamo sulla Pontina, risolto l'incidente tra Castagnette e Vianaro in direzione Roma, circolazione regolare, siamo in chiusura. Il trasporto pubblico termina questa sera alle ore 20:59, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali del regionale fino alle 9 e dalle 18 al termine dello sciopero. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
5: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Chiama Stefania.
7: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
6: Ora però posso chiamare senza auricolare?
7: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
6: Ma io non ti butterei mai.
7: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: Sono le 10.
2: URN Radio.
8: You're listening to WRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario terminerà questa sera alle ore 20:59. Ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali del regionale dalle 18 e fino al termine dello sciopero. Veniamo al traffico sul raccordo anulare ancora intenso, in interna si rallenta dall'Appia alla Roma Fiumicino, in esterna anche tra Cassia Veientana e Castel del Marmo, poi dall'Appia alla Tuscolana. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato da Portonaccio al Vivio per la tangenziale est in direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari, rallentamenti sulla Flaminia e sulla Salaria nell'ordine da Grotta Rossa via dei Due Ponti e all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe nei due casi in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:00.

comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 24 di luglio, sentiamo il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questo è un venerdì che sa d'Italia, perché ovviamente noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e siamo molto orgogliosi di questa cosa. Tornerà Lorenzo con noi e andremo al cinema, perché ci sono tante pellicole che hanno segnato la storia del nostro paese e oggi vedremo un po' di miniserie Rai dedicate a personaggi sportivi italiani. Parleremo anche di un qualcosa che Lorenzo mi ha detto, dopo ti spiego, non so se tra di voi c'è qualcuno che conosce questa pietanza, il bianco mangiare, io no, sinceramente. Poi arrivano le date, i compleanni, il proverbio del giorno, insomma questo e molto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, nel venerdì. Si parte! Million.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, 24 di luglio. Siamo arrivati quasi alla fine del settimo mese del 2026. È strano, stranissimo. Ci sono io, Francesca Romana, c'è anche il nostro Lorenzo. E dico strano perché, insomma, il tempo vola.
1: Vola, sì.
0: È iniziata l'estate praticamente l'altro ieri. Non dico che siamo alla fine, ma siamo esattamente a metà. E partiamo quindi subito con le date, quelle importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di luglio.
1: Cominciamo dal 1908. Il maratoneta Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto però da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà comunque le lodi da parte degli spettatori. 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. 1943, seduta segreta del Gran Consiglio del Fascismo, in cui viene discusso l'ordine del giorno Grandi, che porta alle dimissioni di Benito Mussolini. Concludo con 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno.
0: Sotto il segno del leone invece passiamo ai nati del giorno.
1: Tanti auguri all'ex calciatore De Rossi, adesso allenatore,
0: grande Daniele,
1: e all'attore Vincenzo Salemme, mentre festeggiamo Santa Cristina. E a proposito, per quanto riguarda il proverbio su Santa Cristina, vi cito: per Santa Cristina la sementa della saggina. È un noto proverbio della tradizione contadina che suggerisce il 24 luglio come termine ultimo o momento ideale per seminare la saggina, una pianta erbacea.
0: Insomma, tutti i proverbi che vediamo nell'ultimo periodo riguardano nella maggior parte dei casi l'agricoltura. Beh, si vede che in questa fase dell'anno ha un ruolo importante sia il calore che

0: Malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando?

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra. Oggi però abbiamo scelto quelli di Giulio e di Cristina, giusto Lore?
1: Esattamente, che salutiamo, ciao ragazzi. Giulio ci scrive: da quando non c'è più Agnelli la Juve è un po' morta. Ci sarà un motivo? Beh, effettivamente negli ultimi anni la Juventus non se la passa proprio benissimo, però c'è da dire che il declino era già un po' incominciato quando c'erano ancora gli Agnelli, con quella precisione Andrea Agnelli, però non dimentichiamo che hanno vinto anche 9 scudetti di fila, hanno giocato 2 finali di Champions. Ricordi un po' lontani per questa Juventus.
0: Chissà però se la grande Juve non riuscirà a riprendersi.
1: Esattamente.
0: Secondo un prossimo futuro.
1: Sicuramente. Cristina, grazie per gli auguri, sono al mare e sto offrendo da bere agli amici.
0: E brava Cristina, è così che si fa, soprattutto d'estate.

È il venerdì, questo di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora, ben ritrovati cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Siamo quasi nel fine settimana e arriva e torna l'appuntamento dell'Italia che va al cinema con film, serie televisive italiane o comunque estere che parlano del nostro paese. E oggi vediamo un po' di miniserie dedicate al mondo dello sport, miniserie Rai di personaggi sportivi italiani. Ce ne sono tante che raccontano grandi storie di impegno, di resilienza, ma soprattutto di sportività verde, bianca e rossa. Restate con noi.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Italia torna al cinema, ma torna anche sul piccolo schermo in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, e quindi noi vi diamo anche dei consigli dal punto di vista cinematografico. Cosa andare a vedere sul piccolo schermo, in questo caso, ovvero a casa, con l'aria condizionata, belli, freschi, qualora non voleste andare al mare. Ciao Lore, bentornato!
1: Ciao Fra, grazie. Esatto, perché prima ho citato il maratoneta Dorando Pietri ed è stato fatto un mini film, diciamo una piccola serie sulla Rai. E la Rai si è sempre un po' scatenata, diciamo, sui sportivi italiani vecchi ma anche moderni.
0: Io ricordo una miniserie che in passato non si chiamavano così, però comunque dedicata a Primo Carnera.
1: Bravissima.
0: Grande pugile italiano, grande nome, insomma, firmata Rai ovviamente.
1: Io invece ho visto quella su Gino Bartali, l'intramontabile con Favino. Bellissima, perché poi si parla non soltanto delle imprese sportive di Bartali, ma anche di quello che ha fatto fuori dal ciclismo, tipo salvare tanti bambini ebrei. E c'è stato il grande Fausto, l'avversario di Bartali, con Castelletto, ovvero un mini film dedicato a Coppi. Abbiamo poi Il sogno del maratoneta, appunto, con Luigi De Cascio. Pietro Mennea, La freccia del sud.
0: Come no?
1: Colui che ha avuto il record dei 200 metri per tantissimi anni. Il grande Torino con Beppe Fiorello. E poi infine, recentemente, Rosso Volante con Giorgio Pasotti, che parla invece di Eugenio Monti, campione di bob, famoso per un suo gesto di sportività, ovvero all'equipaggio britannico si era rotto un bullone. Dunque Monti prestò loro il suo bullone, aiutando i britannici a vincere, mentre gli italiani, appunto capeggiati da Eugenio Monti, arrivarono terzi. Quindi un gesto che un po' creò polemica, perché l'Italia avrebbe potuto vincere,
0: però,
1: ma lui invece ha preferito essere onesto.
0: Esatto, ha prevalso in questo caso, possiamo dire, la sportività italiana.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
19: Sono le 12 e un minuto.
20: WRN Radio.
21: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: nostri messaggi del venerdì, Michele e Claudio, che salutiamo. Ciao Michele, ciao Claudio. Prima abbiamo parlato di serie televisive firmate Rai, quindi del piccolo schermo, che appunto parlano dello sport italiano.
1: Esattamente. Michela ci ha scritto: ho visto recentemente Rosso Volante, l'ultimo che infatti ho descritto. Bella storia e fatto benissimo, lo consiglio a tutti. Riconosco che non l'ho visto, ripeto, ho visto Bart e gli Intramontabili. Mm-hmm. Gli Intramontabili, questo lo consiglio. Però secondo me sono fatti tutti quanti benissimo, anche perché sono piccole serie, non si dilungano in dettagli inutili. Sono fatti veramente bene questi piccoli, diciamo, sceneggiati della Rai.
0: E poi una cosa bella rispetto alle varie polemiche che ci furono sul film che si basava sulla storia di Enzo e Dino Ferrari, le produzioni e soprattutto gli attori sono italiani, non vengono interpretati.
1: Certo, certo.
0: Sempre parlando di sport da attori stranieri, quindi non c'è dietro la maxi produzione hollywoodiana.
1: Anche perché abbiamo tanti attori bravissimi.
0: Sì, quindi. Come no? Tu hai citato prima Favino, Pasotti.
1: Esatto, adesso ne cito un altro. Claudio ci scrive: consiglio Il Sogno del Maratoneta. Locascio, come sempre, monumentale. Locascio famoso ad esempio per I 100 passi, ma anche per altri tantissimi film o serie. E guarda, a me lui piace moltissimo, quindi Claudio, grazie per il consiglio, probabilmente lo seguirò. Can we

0: crolliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

Stavo parlando un po' nel fuori onda con Lorenzo, che tornerà tra pochissimo assieme a noi, e lui mi ha detto: fra, tra poco parliamo di una pietanza che si chiama Bianco Mangiare. Voi l'avete mai sentita nominare? Io no, però dal nome sembra che ovviamente si mangi in primis, e poi che abbia a che vedere con il colore bianco. Se voi, come me, non sapete di cosa si tratta, restate con noi che ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ingoiavamoci.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Spot!
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. Proprio.

0: È venerdì e noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi, cari amici, e quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, arriviamo anche al dolce. È il, diciamo, è il contesto perfetto per dirlo, perché siediamo in tavola e vediamo alcuni dei piatti più iconici del nostro paese. Ce n'è uno di cui io non avevo mai sentito parlare, è il dolce mangiare, bianco
1: il
0: mangiare.
1: Bianco mangiare.
0: Bianco mangiare.
1: Esatto.
0: Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Oggi è la giornata nazionale di questo dolce. Deriva dall'aspetto candido dei suoi ingredienti, un colore che sin dal Medioevo era simbolo di purezza, e secondo una celebre leggenda siciliana, il dolce sarebbe nato come pegno d'amore. Perché? Perché un ufficiale arabo, innamorato segretamente della principessa Eleonora d'Angiò, glielo avrebbe preparato come ultimo dono prima di essere condannato a morte, aromatizzando.
0: Quindi è siciliano, ma ha origini arabe.
1: Esattamente, aromatizzandolo infine con il profumo dei gelsomini. E pensate che nei banchetti nobiliari si usavano per questo dolce ingredienti come petto di pollo e mandorle.
0: Ma cioè, aspetta, in realtà, insieme?
1: Esatto, era più un piatto salato in passato, successivamente diventò un piatto dolce. E si è evoluto appunto trasformandosi in questo strepitoso dessert a base di latte di mandorla, zucchero e amido che conosciamo oggi. Nelle diverse regioni italiane il bianco mangiare ha preso strade differenti. In Sicilia appunto viene tradizionalmente preparato con latte di mandorla, amido di scorza, di limone, poi guarnito con granella di pistacchio e cannella.
0: Ah beh, che non può mancare nella scena dolcistica siciliana.
1: Nell'altra invece isola bellissima, la Sardegna, può essere cotto al forno all'interno di una sfoglia di pasta. Quindi scegliete voi, secondo me in entrambi i modi sarà sicuramente buonissimo.
0: Esatto, se mangiare il bianco mangiare, è bello questa ripetizione, se provare anzi il bianco mangiare sardo, siciliano però. Quello doc è made in Sicily.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. È venerdì, iniziamo il fine settimana, quindi vi auguro ancora un buon proseguimento. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni, con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferré, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In attura l'incidente in 1 sulla direttrice Firenze-Roma, code tra Tigliano e Orte in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare dove un altro incidente in interna e la causa delle code tra le uscite di diramazione Roma Nord e Nomentana. In esterna si rallenta qui per traffico intenso dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare a partire da lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e di Cristoforo Colombo sono alle ore 22.30, il sabato, la domenica e i festivi l'orario resta invariato. Ad agosto, dalla 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23.30. Infine ricordiamo che termina questa sera alle ore 20.59 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali del regionale dalle 18 fino al termine dello sciopero. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, ci lasciamo con la campagna di sicurezza stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

Ed eccoci, eccoci, quando arriva il venerdì è sempre una puntata che io adoro, perché il venerdì ci apre il weekend, anche se poi vediamo il meteo per domenica in particolare. Noi comunque festeggiamo il weekend, per molti vuol dire anche inizio delle vacanze, lo voglio sottolineare. Si parte con Tipi da spiaggia.

Ma ci sono le immagini di questo orso che è rimasto intrappolato dentro ad un SUV in Colorado, negli Stati Uniti. Tranquilli, non capita qui da noi, almeno per il momento non è capitato. Allora, questo che era un orsetto in realtà, cioè orsetto, voglio dire, non era un grizzly grandissimo, era un orso che ci stava in auto. Chissà come è riuscito ad entrare in questo SUV ed è rimasto intrappolato. Beh, i residenti di questo quartiere si sono svegliati sentendo questo clacson che continuava a suonare. Hanno guardato fuori e hanno visto che al volante di questo SUV c'era appunto questo orso. Ecco, sono andati in maniera molto prudente ad aprire la portiera. Pensate i rischi nel fare un'operazione del genere. Cioè, ti avvicini e apri la porta all'orso. No, io l'avrei lasciato lì.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

positiva è che viviamo di più, si vive di più, e questa è una bella cosa, no? Sì, uno dice vivi di più, vivi meglio, no, in realtà quasi 11 anni della nostra vita, e di solito sono verso la fine, ecco, sono quelli in cui viviamo sì, ma pieni di acciacchi, ecco, piuttosto malatici, e quindi la cosa che riguarda l'invecchiamento, ecco, l'età media che si innalza, va bene, però ecco, si vive più ammalati. No, sarebbe interessante capire prima, ecco, quando si viveva magari un po' meno, se anche gli anni di malattia erano meno, ecco, in realtà, o se comunque erano sempre quelli lì. Vabbè, dai, insomma, che ci vuol fare?

E questa è la nostra musica, la musica che piace a tutti, giovani, meno giovani, ricchi o poveri, ecco, a tutti piace la musica, anche se in realtà noi non lo sappiamo, non sappiamo chi c'è al di là del nostro microfono, chi ci sta ascoltando. Ad esempio, tu che ci stai ascoltando, sei povero o sei ricco? Ecco, no, ognuno pensi per sé, però se vi reputate ricchi, potreste prendere esempio da questo gruppo di 120 britannici super ricchi. In realtà sono 120 milionari, dentro ci sono imprenditori, star dello spettacolo, VIP in generale, ecco. Hanno scritto una lettera al nuovo premier, ecco, quando è che è entrato al numero 10 di Downing Street? L'altro ieri, già gli hanno scritto la lettera, ma bella questa lettera, gli hanno scritto per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Ci hanno detto: guarda, tassaci, no? Ma perché non ci chiedi più soldi? No, in quale paese succede questo? Nel Regno Unito, da noi no. Loro dicono: guardate che in realtà noi i soldi ne abbiamo e quindi sarebbe giusto che pagassimo un po' di più tasse per aiutare il nostro paese. Mi sembra un bel esempio da esportare un po' dappertutto. Ecco, lo dico anche ai ricchi italiani, perché no? Ecco, poi uno, lo so che quando ho detto così uno dice: ma io non sono così ricco, eh?

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: The more you feel it. Scusa se ancora.

Ma quanto era bello quando eravamo bambini, che con una bambolina, con un pupazzetto ti divertivi. Io c'avevo il Big Jim, ve lo ricordate? Il Big Jim che premevi sulla schiena e lui faceva il colpo di karate, poi piegavi il braccio e faceva il muscolo, ecco, solo sul braccio destro. Va bene, ecco, adesso basta, non ci sono più questi giochi, anzi ci sono ancora, ma non sono quelli in voga adesso, perché adesso vanno in voga, sono in voga i giocattoli smart, a partire dai peluche, il peluchetto, che è bello perché è piccolo, il bambino lo stringe, la mordicchia e così via. Sono smart pure quelli, li chiamano i pet robot, e il mercato di questi peluchetti guidati dall'intelligenza artificiale è arrivato a toccare i 25 miliardi di euro. Mamma mia, ecco, si parla di giocattoli intelligenti, e allora cosa fanno? Interagiscono con i bambini, si guardano intorno, diventano, ecco, di veri e propri animaletti, naturalmente, insomma, non sono viventi, ma imitano in tutto e per tutto gli animali reali, che sia un cagnolino, che sia qualsiasi altra cosa. Ecco, attenzione però, oltre a sto fatto che appunto è un mercato in forte espansione, gli esperti lanciano anche un allarme, dicono, perché l'intelligenza artificiale che c'è all'interno di questi peluche potrebbe diventare un problema anche per la privacy. Sì, perché controllano, guardano e memorizzano tutto quello che c'è lì intorno.

0: Ma dai, sì, allora andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per il fine settimana. Io non lo volevo fare, sinceramente, no, perché non è il top. Uno aspetta il fine settimana per fare la bella scampagnata, la gita fuori porta, magari la giornata, che ne so, al mare, in montagna, al lago. Beh, tutto sommato, fino a domani, fino insomma sabato, tutto bene. Domenica, attenzione, perché domenica sono previsti temporali, quindi anche abbastanza diffusi in ampie zone. C'è cioè questa perturbazione che andrà a interessare un po' a macchie di leopardo il centro nord, e mentre sarà più soleggiato il sud, ma questo sicuramente rovinerà la mini vacanza a molti. E poi, ecco, questo non ve lo volevo dire, ma da lunedì tornerà il caldo, e secondo gli esperti la prossima settimana sarà davvero un grande caldo e tornerà l'afa insopportabile.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. And it goes.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
20: Sono le 15:03.

Ma si parlava di grande caldo e bella bella l'iniziativa di molti negozianti, anche dalle nostre parti, che hanno pensato bene di allestire queste aree relax all'interno dei loro negozi. Non ci vuole un granché, magari due sedie, due poltroncine, ecco, dove magari le persone, quelle più anziane, quelle che insomma sono lì, che magari sono uscite di casa per fare la spesa e non ce la fanno più sotto il sole, là fa il caldo, beh, possono entrare anche senza fare acquisti, possono entrare semplicemente per star lì 10 minuti con l'aria climatizzata, riprendere fiato, riprendere le forze e poi uscire. Mi sembra una bella iniziativa che la

Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, dell'Odissea di Nolan, che sta avendo un successo enorme, enorme, enorme. Anche il film è un investimento di un sacco di soldi, che però stanno rientrando alla grande. Vediamo come andrà con il prossimo fine settimana, come andranno gli incassi. No, perché uno dice in estate, sai, nessuno va al cinema. No, in realtà se fa caldo vai al cinema, stai pure bene, ti godi al maxi schermo questo capolavoro, l'Odissea di Nolan. Lo sappiamo, criticato anche in parte. Io non l'ho ancora visto, quindi non mi permetto di dire bello, brutto, da criticare, non da criticare. E certo è un po' il ritorno di un grande classico che non è piaciuto, almeno insomma sembra non essere piaciuto, a Elon Musk, che ha detto no, sta cosa di voler fare questo film un po' woke a me non sta bene, e quindi ha deciso di ricreare, di rifare lui l'Odissea, fatta tutta con l'intelligenza artificiale, con Grok, l'intelligenza artificiale di X, e dice entro la fine dell'anno vi faccio vedere io la vera Odissea.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Music Lab Web Radio.

Non abbiamo ancora parlato oggi di intelligenza artificiale. Certo, lo dobbiamo fare, facciamo ogni giorno, eh? E questa volta lo facciamo citando Elon Musk. Lui è ottimista. Ecco, vi ricordate che ieri abbiamo parlato di quell'attacco hacker che sembra abbia fatto l'intelligenza artificiale sperimentale di OpenAI, cioè senza che gliel'avessero detto è partito sto attacco hacker, e la cosa è piuttosto preoccupante. Ma Mark Zuckerberg dice: no, tranquilli, l'intelligenza artificiale per me è una cosa molto bella, positiva, ci migliorerà la vita, tanto che ha deciso di lanciare una campagna promozionale dove appunto si vanno ad elencare e si tranquillizza riguardo quello che può essere il nostro futuro con l'intelligenza artificiale.

Ma che carine, mi piacciono, le nuove banconote da 5 euro. Non, ci sono anche gli altri? Qui intanto io vedo quelle da 5 riportate. No, anche le altre, sì, anche quelle da 10 euro. Insomma, l'euro si rifà un po' il look, belle, mi piacciono soprattutto quelle da 10 euro, devo dire. E anche da 20, insomma, non so male, poi se sono ancora di più, meglio. Un po' tutte saranno rifatte, eccole qua, fino alle 200 euro. Ecco, tutte cambieranno colore, cambieranno immagine, insomma sempre il valore sarà sempre quello, quindi non pensate di guadagnarne magari di più. Allora, nuovi personaggi, ci sarà ad esempio anche Leonardo da Vinci, sì, rappresentato. Sono state 1200 le proposte di nuovo design per quanto riguarda le banconote dell'euro, e hanno vinto in particolare due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo: da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. I fiumi e gli uccelli non lo so perché, è una scelta, beh, non so, ci sta, dai.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

Non avete ancora prenotato le vacanze? Manco io, non so ancora quando le farò, direttore, quando le faremo le vacanze? Mai, dice, mi dice, tu sei sempre in vacanza. Vabbè, lo sapete che il 12 di agosto che ci sarà questa eclissi di sole, quando molti di noi saranno in vacanza, ma quali saranno le località, e se dovete ancora scegliere, appunto, dove si potrà godere, oltre che alla vacanza, anche al meglio dell'eclissi solare. Ad esempio, una di queste è Ibiza. Mannaggia, sei lì, fai vacanza, la movida, vita notturna e così via, e ti godi pure il 12 di agosto questa eclissi di sole. Anche a Spagna, in Castiglia, anche lì si potrà ammirare nel suo splendore, per modo di dire, l'eclissi di sole. Sempre in Spagna, la Playa del Sardinero a Santander, anche lì un posto fantastico, incredibile, e si potrà gustare l'eclissi di sole. E ultimo posto che vi consiglio, cambiamo, andiamo in un posto decisamente più fresco, e sto parlando dell'Islanda, nella penisola di Snæfellsnes. Ecco, lì si potrà vedere, appunto, sempre 12 di agosto l'eclissi di sole.

0: No, non lo so da noi come sarà questa eclissi di sole, mi devo informare, magari poi per i prossimi appuntamenti, per la prossima settimana vi do qualche notizia in più, sicuramente man mano che ci avviciniamo al 12 di agosto per l'eclissi vi darò delle dritte per poterla vedere almeno per quanto possibile dalle nostre parti. Va bene, siamo arrivati ai saluti, è venerdì e allora vi auguro un buon weekend, passatelo con noi, mi raccomando, passatelo in nostra compagnia con la nostra musica, perché saremo sempre con voi, sempre vicini. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura traffico bloccato per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra il nodo 1 e 24, il bivio con la diramazione Roma-Sud in entrambe le direzioni e 3 km di coda in direzione Napoli. Spostiamoci sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti tra le uscite Appia e Pontina, mentre in esterna segnaliamo code tra la Roma-Fiumicino e la diramazione Roma-Sud. Andiamo sulla Pontina, qui un veicolo in panne causa code tra Spinaceto e Castel Romano in direzione Latina, e infine code per lavori sulla Colombo tra via di Mezzocamino e via di Malafede verso Ostia. In chiusura al trasporto pubblico. Termina questa sera alle ore 20:59 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali dalle 9 alle 18 fino al termine dello sciopero. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.
0: QRN.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno. Ci avviciniamo sempre di più al weekend con tante altre notizie, con tanta musica. Allora, l'altro giorno camminavo sotto il sole, cosa normalissima per una persona durante il periodo d'estate. Ho fatto quello che facciamo un po' tutti, no? A luglio. Ho cambiato marciapiede soltanto perché dall'altra parte c'era l'ombra. In quel momento ho pensato che proprio d'estate un albero può valere quasi quanto un condizionatore, soprattutto se ti trovi in un luogo aperto e non puoi avere un condizionatore, a meno che non andiamo ad acquistare dei ventilatori portatili, però non tutti hanno queste genialate, quindi cerchiamo un po' di refrigerio tramite l'ombra di un albero.

Parliamo di città, parliamo di verde, parliamo soprattutto della bellezza di trovare un albero che fa ombra nelle giornate d'estate, luglio, agosto, dove le temperature sono veramente alte. I dati sul verde urbano raccontano una classifica molto interessante. Tra i capoluoghi italiani, Modena risulta prima con circa 117 alberi censiti ogni 100 abitanti. Significa che almeno sulla carta gli alberi sono più numerosi delle persone. Dietro arrivano Trieste e Cremona, anche loro sopra quota 100, mentre Mantova e Brescia restano tra le città più verdi. Attenzione però, perché non è una gara chi possiede il verde più bello, no? Il bosco più bello. Il conteggio riguarda gli alberi gestiti dal comune nei parchi, lungo le strade, nei giardini, nelle aree pubbliche. Quindi i confini cittadini e il metodo di censimento possono incidere sul risultato, ma il dato resta comunque abbastanza importante, soprattutto appunto in estate. Gli alberi, lo sappiamo perfettamente, sono bellissimi da vedere, ma sono anche utili perché fanno ombra, trattengono parte delle polveri, rendono le strade più piacevoli, aiutano a limitare l'accumulo di calore, e ce ne accorgiamo senza bisogno di leggere uno studio, no? Basta passare proprio da una piazza che è completamente asfaltata ad un viale alberato e sentiamo immediatamente quella che può essere la differenza. Forse dovremmo smettere di considerare il verde urbano come una semplice decorazione. In giornate come queste, dove fa veramente, veramente caldo, un albero non abbellisce soltanto una città, ma permette letteralmente alle persone di respirare.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Siete mai stati alla stazione centrale di Milano? Io per esempio ci sono passato veramente tante volte, ma sempre con la stessa modalità, se vogliamo, no? Valigia in mano, occhi sul tabellone, quella sensazione di essere già in ritardo, come un po' tutti i luoghi dove ci sono delle partenze. Non mi era mai venuto in mente che un giorno qualcuno potesse andarci apposta per dormire.

Allora, parliamo di Milano, parliamo soprattutto della stazione centrale. All'interno nascerà il primo hotel di lusso ospitato nello storico scalo milanese. I lavori riguardano spazi oggi inutilizzati, distribuiti tra il piano terra, l'ammezzato e i livelli superiori. Questo progetto sarà un grande marchio alberghiero, farà parte appunto di questo progetto e deve ancora essere annunciato. La notizia è curiosa perché modifica completamente l'idea che abbiamo di una stazione, no? Per decenni in generale un po' tutte le stazioni sono state viste come luoghi pensati quasi esclusivamente per passare pochi minuti, entri, cerchi il binario, compri magari qualcosa al volo da bere, da mangiare e poi riparti. Negli ultimi anni invece stanno diventando piccoli quartieri con ristoranti, con dei negozi per fare anche shopping, servizi e adesso perfino un albergo di fascia alta. Sa significare che questi luoghi, che comunque ogni giorno sono veramente trafficati, cercano di dare la qualunque ad una persona che deve viaggiare. Magari, non lo so, si perde un treno senza andare a cercare all'ultimo un posto dove poter pernottare, ce l'hai proprio lì a due passi, se ovviamente le stanze sono libere. Comunque è un qualcosa in più per facilitarci determinate giornate che potrebbero essere tanto stressanti, invece con questi servizi diventano un po' più semplici da affrontare.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
6: your radio station.

0: Voglio parlarvi del club del libro dove nessuno ti obbliga a parlare. Sapete un po' come funzionano, no? I club dei libri, devi prendere un libro, leggerlo entro un tot di tempo, poi ricordarti un po' tutto, presentarlo, dire anche qualcosa di intelligente e avvicinare gli altri alla lettura di quel libro. Invece ne ho trovato un club molto più carino, almeno per le persone che sentono pressione. Si chiama Silent Book Club ed è praticamente una comunità nata con una regola semplicissima: ognuno porta il libro che vuole, ci si incontra in un locale, in una biblioteca, in un parco, e per una parte del tempo si legge insieme, ma in silenzio. Nessun titolo assegnato, nessun capitolo obbligatorio, nessuna interrogazione finale travestita da un aperitivo fatto con gli amici. Prima o dopo la lettura si può chiacchierare, ma anche quella resta facoltativa, e l'idea è cresciuta fino a superare 2000 gruppi in 68 paesi e viene definita scherzosamente l'aperitivo degli introversi. La cosa interessante è che riesce a mettere insieme due esigenze che sembrano letteralmente opposte, no? Stare con gli altri e contemporaneamente avere un po' di tranquillità, perché a volte non abbiamo voglia di restare da soli, ma nemmeno di sostenere una conversazione per forza obbligatoria di 2 ore con una persona. Vogliamo soltanto condividere uno spazio con qualcuno, e questi incontri funzionano proprio così. Tu leggi, non lo so, il tuo libro che ti sei scelto, un giallo, un thriller, qualsiasi cosa, la persona canta magari un fumetto, l'altra un saggio, ma per un'ora tutti fanno parte della stessa scena e ci troviamo in un periodo dove bisogna per forza sentire l'esigenza di socializzare, quando in realtà potremmo tranquillamente stare a fianco ad una persona, condividere lo stesso momento, ma pur stando in silenzio, senza per forza dover scambiare delle chiacchiere.
1: Ho visto

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: Un saluto, bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura code per incidente sull'1 Roma Napoli tra il nodo 1 e 24 il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Spostiamoci sul raccordo anulare in carreggiata interna, code per incidente tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia e code a tratti tra Salaria e A24, mentre in esterna segnaliamo code tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano dell'A24 code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo e sulla Roma Fiumicino code all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur. Spostiamoci sulla Pontina, qui un veicolo in panne causa code tra il raccordo Castel Romano in direzione Latina. Infine, per lavori sulla Cristoforo Colombo abbiamo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia. Mentre sulla Cassia Bis segnaliamo la strada chiusa per un incendio all'altezza di Formello in entrambe le direzioni. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16 e 59 minuti.
2: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: zona nuova stella polare.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura code per incidente sul nodo a Napoli tra il nodo 1 e 24 il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Spostiamoci sul raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia e code a tratti tra Salaria e A24. Mentre in esterna segnaliamo code tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione Raccordo e sulla Roma Fiumicino code per incidente all'altezza di Via del Cappellaccio verso l'Eur. Spostiamoci sulla Pontina, qui un veicolo in panne causa code tra il raccordo Castel Romano in direzione Latina. Infine, per lavori sulla Cristoforo Colombo, abbiamo code tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia. Mentre sulla Cassia Bis segnaliamo la strada chiusa per un incendio all'altezza di Formello in entrambe le direzioni. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Saluti carissimi sulle onde della musica. Inizia adesso, come va? Tutto bene? Spero di sì. Un saluto anche a Fabio e la sua Super Hits. Bene, è giusto per riprendere il discorso di Fabio, no? Chiaramente non ho quella suoneria, manco sapevo che esistesse qualcuno che lo ha preso appunto da te, che qualcuno ha dilagato a quanto pare questa canzoncina sulla, come suoneria. Io ho tutt'altro, chiaramente ho Mother dei Pink Floyd, la parte in cui Roger Waters dice, inizia proprio così, Mother, do you think they'll try to break my bones? Perché di solito ci sono tanti, capita spesso che i call center chiamano e quindi io, nella speranza in cui non sia uno di loro, ecco, inizia così Roger Waters, Mother, do you think they try to break my bones? Speriamo di no. Inizia sulle onde della musica adesso. Bene, allora iniziamo con un grande della musica, capita spesso qui, Michael Franks.

Ha fatto un salto nel 1978 l'album Brother, Two Brother di Giovannelli, la bellissima I Just Wanna Stop.

precisamente il 1993, il quarto album, era il quarto album degli Incognito, Positivity si chiama il, l'album, che conteneva ben 13 brani, 13 tracce, tra le quali Still a Friend of Mine, sulle onde della musica. Continuiamo con i 4Play.

0: your radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo Club Web Radio, la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.

l'animo soul che si respira in questo bellissimo brano di Randy Crawford, Captain of Your Heart, del 1998, dall'album Every Kind of Mood.

Overjoyed, Stevie Wonder, 1985, contenuta nell'album In Square Circle, sulle onde della musica.

classifica negli Stati Uniti all'epoca 1981, da quando è stata prodotta 24 settimane nelle classifiche degli Stati Uniti, come ho detto, We're in This Love Together, e All Ja Rule, l'album bellissimo, conosciutissimo, Breaking Away, appunto, sulle onde della musica WRN Radio.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima I just wanna hang around you, un brano di George Benson del 1985.

una versione del 2016, questa Inner City Blues, più recente chiaramente rispetto all'originale, dalla una raccolta di Brian Auger, The Brian Auger Anthology, Back to the Beginning, l'album. In sottofondo gli Steely Dan, Josie, vi lascio con questo brano e noi ci risentiamo come sempre domani, sempre su VRN Radio, sulle onde della musica, alle 18.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, code sulla 1 Roma-Napoli, tra il nodo 1 a 24, il bivio con la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Spostiamoci sul raccordo anulare. In interna, code a tratti tra Salaria e Appia, mentre in esterna segnaliamo code tra Aurelia e diramazione Roma-Sud. Sul tratto urbano della 24, code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo, e sulla Roma-Fiumicino code dal raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur. Code per lavori poi sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia, e spostiamoci sulla Pontina. Un incidente causa code tra raccordo e Castel Romano in direzione Latina. Analoga situazione su via Ardeatina, con code per incidente tra il raccordo e via di Castel di Leva in direzione Trigoria. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
3: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
17: No.
16: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
19: Sono le 20.
12: WRN Radio.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
7: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
3: Torna domani.
10: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
1: Da leggere.
2: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
3: Non è horror, non è fantascienza, non è fantasy. È qualcosa di più difficile da definire e proprio per questo è più affascinante. Eleonora Carta ripercorre la letteratura weird da Lovecraft a Murakami, da Edgar Allan Poe fino a Giorgio Manganelli in Breve storia della letteratura weird, un volume agile e appassionato, edito da grafe.it. Per chi ama le pagine che non si lasciano mettere in una casella.
1: Da leggere.
4: Imprenditore innamorato di Leonardo Salute, pubblicato da Edizioni Il Viandante, nasce da una domanda: può l'impresa essere anche un atto d'amore? Il libro racconta il lavoro, il profitto e la responsabilità come luoghi in cui l'uomo rivela se stesso. Non un manuale tecnico, ma un invito a fermarsi e chiedersi quale traccia vogliamo lasciare.
5: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.
7: Sono le 21.
8: VRN Radio.
9: VRN Golden Eats.
10: And you've got it. 2024.

0: Golden, Golden Hits.
1: Hits 2019.

0: RTN Golden Eats.
1: ...2024.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: the needs.
1: Mila 18.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you feel it.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
20: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
21: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
22: Aiutaci.
19: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
23: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
22: Non è un gioco.
24: Sono le 22 e 3 minuti.
25: URL Radio 2014.

Beats.

Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Walking down 29th and Park.

sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni, Medici Senza Frontiere.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
20: Sono le 23:02.
21: VRL Radio 2023.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
4: Your radio station.� 2023.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
19: Spot.
20: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
21: È mezzanotte e un minuto.
22: QRN Radio.
23: Web Radio Network Night, la notte.

Web Radio Network Night, la nostra

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: proprio oggi che era uscito il sole. Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari...
1: URN Radio, la tua radio.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
0: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
3: È mezzanotte e 59 minuti. 2

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati al nostro Best Of. Ciao Ceci.
1: Ciao guappa, come stai?
0: Molto bene, anche perché il sabato con il Best Of appunto tiriamo fuori il meglio della settimana e tra poco cominciamo con qualcosa che ci ha fatto molto sorridere. Ti ricordi quando abbiamo parlato delle abitudini del passato?
1: Ah, voglia.
0: Abbiamo parlato degli antichi greci che
1: avevano molto caldo.
0: Molto caldo, erano soliti stare nudi, ma nudi a fare che? Ve lo riraccontiamo tra poco qui al Comedy Radio Show.

0: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
1: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
0: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare? La parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
1: sì. Faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
0: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare qualche anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo, era un vero e proprio rito di celebrazione del corpo umano, che era considerato perfetto e degno di ammirazione in tutte le sue forme. E in più, il corpo serviva anche a garantire l'onestà nella gara. Quindi niente armi nascoste, niente trucchi, solo te stesso, i tuoi muscoli e i tuoi versi. Quindi ci si metteva a nudo.
1: Adesso si chiamano versi.
0: Ci si metteva a nudo veramente, in senso fisico e figurato. Quindi non lo so, immaginatevi la scena di un giovane greco che corre, magari salta, lancia il disco, lo fa nudo. Poi quando ha finito fa anche, che ne so, un poemetto, una poesia, un verso sull'amore, una canzone. Ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso che poi...
1: Non verrebbe da ridere.
0: Ma perciò, infatti, cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
1: Te immagini un greco che si mette lì in ginocchio e ti
0: fa,
1: dice,
0: la
1: Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.
0: Si farebbe molto ridere. Comunque gli antichi greci ci ricordano che la disciplina, l'eleganza e la creatività non conoscono limiti, almeno per così funzionava al loro tempo, questo è poco ma sicuro. Non è un caso che queste gare abbiano ispirato, come dicevi tu, appunto, le Olimpiadi.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così, di intelligenza.
1: Ma adesso funziona così? Io vedo tutti
0: nudi.
1: Palestrati. Che non so,
0: no, oggi ti arrestano, cioè non lo so, immaginati uno che va a fare
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici cioè, no, oggi no. No. Non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice che quando uno è bello è stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere, noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie, forse era pure educativo. Martina, sì sì, no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore, incredibile.
2: Quando

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

0: make it worse.
1: E dalle abitudini del passato, tra poco qui al Comedy Radio Show andiamo a qualcosa di molto sexy, perché ce ne ha parlato la nostra Ceci, e quindi per forza,
2: insomma,
1: è roba
2: si sa
1: sexy.
2: Il linguaggio dell'amore.
1: Ma si sa che tu sei una caliente. Parliamo dei dialetti sexy, i dialetti più sexy, le lingue più sexy e poi i dialetti. Sorpresa, perché insomma, non ricordo, forse martedì abbiamo scoperto che gli spagnoli non sono alti in classifica.
2: No.
1: Pensa te. Ma secondo me si sono sbagliati.
2: Per
1: comunque.
2: Me sì.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
1: mamma
0: parla
1: mia,
0: spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma
0: non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Ma
1: perché,
0: dai.
1: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto che io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mar, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy e poi voglio dire ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
0: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli, gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio, bene.
1: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi alla mia lingua, con il 18%, io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
0: pure
1: in classifica.
0: Pure io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
1: Eh sì.
0: Sembra una barzelletta, c'era un francese, un italiano e uno spagnolo.
1: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
0: Eccolo là,
1: che racimola appena l'1% delle preferenze. Insomma, i suoni sono troppo duri.
0: Ma sì, ti viene l'ansia.
1: Ich liebe dich, insomma ti amo, no?
0: Allora, per dire, te lo dico io, per dire ti amo, ich... Aspetta,
1: ecco,
0: ich liebe dich.
1: Ecco,
0: ich liebe dich.
1: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
0: È vero.
1: Allora, pensate che nonostante questo il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero, quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio
0: non
1: è dell'amore internazionale.
0: L'amore è cieco ma non è sordo.
1: Infatti andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
0: I napoletani.
1: Brava.
0: Lo sapevo
1: con
0: io.
1: Il 28% dei voti.
0: Mi stanno qua, non li sopporto, non è vero,
1: ah, io
0: scherzo.
1: Pensavo che stavano nel cuore.
0: No, qua nel senso sul groppone, no, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
1: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato ma continua ad affascinare con la con la
0: aspirata, aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente e si sa, a noi donne ci piace ridere.
1: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale al 22% degli italiani.
0: Vero?
1: Seguito a ruota dal romano.
0: No!
1: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
0: A me il romano mi piace.
1: A me pure. Non te ne

0: ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali, non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Sono le 2.
9: URL Radio. The Comedy.